0: Sono le 2:03 minuti.
1: Come ti vesti al mattino?
2: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio G, il mondo intorno ai 20.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: live sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: rock. Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Pro, ma sto ascoltando Pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Guarda zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Regali di Natale sgraditi? Provate con l'autoipnosi. Quante volte è capitato di dover fare i conti con il problema di regali di Natale non esattamente azzeccati, che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene? Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde di sì. Dall'Australia arriva una soluzione originale, l'autoipnosi. È un'idea di Matthew Hale e tutto quel che serve è qualche minuto per concentrarsi. Il procedimento è questo. Innanzitutto serve trovare uno spazio tranquillo dove sia possibile rilassarsi completamente. La parte di rilassamento in questa fase è fondamentale. Una volta che si è riusciti a rilassare ogni muscolo del corpo, bisogna pensare ad un regalo ricevuto in passato, che è piaciuto veramente molto. Bisogna cercare di rivivere quell'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: «Allora, ti è piaciuto il mio regalo?», vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: «È stato un regalo fantastico!» Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

l'uccisione di Babbo Natale. Fiorella Mannoia. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: colazione in jeans.
1: Myself. Do you want to hear a story?

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Sono le 8:01.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause
2: radio
1: should be fun.
2: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

Il suo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve, benvenuti nel nostro primo episodio di Radio Galileo. Io sono Marco e loro sono Patrizio e Flavio. Ed oggi siamo qui per parlare della mafia, più specificatamente degli eroi. E questa è la giusta frequenza. Dunque, iniziamo subito. Avevo in serbo di parlare proprio degli eroi della storia della mafia italiana, ovvero di Falcone, Borsellino e della Chiesa. Vai Patrizio.
5: Va bene. Borsellino è nato il 19 gennaio del 1940 a Palermo. Dedicò la vita alla lotta contro la criminalità organizzata, distinguendosi come magistrato coraggioso e un instancabile difensore della giustizia. È un figlio di una famiglia rispettata e laureato in giurisprudenza.
6: No, ma davvero, in giurisprudenza?
5: Sì.
6: Magistrato.
5: Ha abbracciato la carriera di magistrato dimostrando

0: subito una dedizione fantastica alla giustizia, che è stata plasmata anche dai valori familiari.
1: Appunto su questa cosa di Borsellino, io so che Borsellino e Falcone si sono incontrati da piccoli, ovvero che Giovanni Falcone, o anche detto Giovanni Salvatore Augusto Falcone,
2: mazza semplice,
1: semplice, però questi nomi hanno dietro un significato.
3: Ma
1: proprio...
3: sì?
1: Sì, sì, e proprio come Salvatore, che è dedicato allo zio morto nella prima guerra mondiale.
4: Oh, wow.
1: Mentre Augusto era per la passione della storia romana del padre. Quindi Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio del 1929 da una famiglia benestante. Esso da piccolo conobbe tra i campi da calcio proprio Paolo Borsellino, che poi rincontrerà anche durante il suo corso per giurisprudenza e della magistratura.
4: Ah, ok, interessante, quindi diciamo che questi due soggetti si conoscevano anche prima. Ecco, adesso io mi distacco un attimo e faccio un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa, che comunque voi bene o male conoscete. 27 settembre 1920, Saluzzo, la sua nascita. Figlio di Vincenzo Dalla Chiesa, cresciuto sostanzialmente in una famiglia normale, solamente una formazione basata su valori e lealtà, solo questo. Inizia la sua carriera nel 1938 nell'Accademia Militare di Modena e subito si inizia a distinguere, diventa un leader. Ma ragazzi, vi faccio una domanda: ma secondo voi, per una persona così importante che comunque raggiunge così tanti successi velocemente, la famiglia quanto è importante secondo voi?
2: Molto. Beh, parecchio.
4: Beh, infatti per l'appunto sposò Emanuela, con la quale ebbe 3 figli, Patrizia, Alessandra e Nando. Ecco ragazzi, a mio avviso la famiglia è essenziale, cioè nel senso, questi 3 soggetti li conosciamo appunto perché hanno una storia molto particolare e anche molto difficile a tratti. Diciamo che la famiglia appunto è un po' un faro nei momenti più difficili.
1: Sulla famiglia appunto ci vuole molto coraggio per avere una famiglia, e sul coraggio vorrei parlare proprio sul coraggio di Falcone, che ha avuto una volta durante un processo penale. Questo imputato è stato una sera che in una cella è riuscito a scappare.
4: Oddio.
1: Ed ha preso un coltello e ha ricattato Falcone puntandoglielo alla gola.
2: Pensa che paura.
4: Caspita.
1: Giovanni Falcone non ha avuto tutta questa girazione, perché bensì ha trattato questa situazione in un modo molto semplice. Ha iniziato a parlare con lui fino a che non è arrivato Borsellino a salvarlo.
0: Beh, anche Paolo Borsellino è stato molto coraggioso in tutta la sua vita, ma in particolare c'è un giorno in cui ricevette delle minacce di morte, e nonostante queste minacce di morte, vicino a casa sua trovò un pacco mentre tornava a casa, e dopo aver chiamato gli artificieri, prima che lo ispezionassero gli artificieri, lui andò lì e lo prese con sicurezza e lo ispezionò lui stesso, e questo dimostra comunque tutto il coraggio che poteva avere.
4: Ecco, sempre restando in tema di giorni comuni, momenti normali e soprattutto momenti di coraggio, ci tengo a dire che un aneddoto di Dalla Chiesa, ovvero che una volta tornando a casa, una sera, un giorno normale, vide dei personaggi che lo stavano seguendo. Allora lui, incuriosito, cosa fece? Andò da loro e gli disse: ragazzi, se siete così interessati a quello che faccio, beh, venite con me, ve lo mostro. Cioè, questa cosa, che può sembrare banale, dimostra quanto è importante in realtà l'approccio di Dalla Chiesa, ma anche lavorativamente parlando, cioè, ovvero vivere il lavoro e l'approccio con i terroristi, quindi persone cattive, semplice, logico, fermo e stabile. Questa è una cosa importantissima. Adesso ci tengo a farvi una domanda. Queste persone ovviamente sappiamo bene che hanno sacrificato la vita, ok? Per noi, per chi venne dopo, in realtà loro non lo sapevano neanche per chi sacrificavano la vita. Ma voi due, la sacrificeste mai la vita per qualcuno che non conoscete?
1: Sinceramente, se per la giusta causa lo farei.
0: Beh, è una scelta difficile, quindi è possibile anche di no.
4: Ecco ragazzi, io sinceramente non lo so, non so rispondere a questa domanda, perché sinceramente non è una domanda da prendere a cuor leggero, cioè non ve lo so dire. So solo dirvi che il 3 settembre dell'82 a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela furono tragicamente assassinati. Qui finisce una storia importantissima che diede inizio a un'altra, ovvero all'importanza, alla lotta contro la mafia.
0: Paolo Borsellino invece morì il 19 luglio del 1992 in un'esplosione a Palermo, in cui una bomba colpì la sua auto e quella dei suoi 5 agenti di sicurezza. È stato un attacco fatto dalla mafia e sconvolse l'Italia e mostrò quanto è pericoloso combattere questo crimine organizzato.
1: Purtroppo la stessa fine l'ha avuto anche Giovanni Falcone, che il 17 maggio del 92, esattamente alle 17.58, mentre stava nell'autostrada A29 vicino a Capaci, esplosero ben 500 kg di tridolo, dove morirono appunto Falcone, sua moglie e le scorte, che erano anche molto giovani perché avevano sui 30 anni, all'età di 30 anni.
4: Wow, 500 kg di tritolo. Ragazzi, ma noi ci rendiamo solamente conto di quanti sono? Cioè io sinceramente non so quantificarlo. Ecco, concluso questo momento un po' triste, più triste del nostro percorso, ci tengo a concludere con delle frasi celebri, importanti, che ci porteremo sicuramente dietro.
0: La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Paolo Borsellino.
4: La libertà è un valore che va difeso ogni giorno. Bisogna saper morire per la libertà, ma bisogna anche saper vivere per essa. Altrimenti la libertà muore. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
1: Le persone passano, ma le idee rimangono. Giovanni Falcone. Questa era La Giusta Frequenza. Io sono Marco.
2: Io Patrizio.
4: E io sono Flavio. Grazie per l'attenzione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: please.
1: I had one too many drinks.
2: Bella raga, sta radio suona così.
3: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
2: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
3: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
5: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

una volta mi sembravi un po' più colorata. È una parte di colori li ho persi per strada. Ma non voglio approfondire troppo la questione, perché quella che io sto cantando

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asa e Edoardo per la quarta puntata di Cuochi per Forza.
1: Sì, Cuochi per Forza, quarta puntata. Un vero successo per noi, che non siamo cuochi, che non volevamo questo programma.
0: Beh, e che invece ci siamo divertiti tanto, ma Edo continui ad avere questa brutta voce.
1: Beh sì, però sai, ho avuto dei miglioramenti nel corso di questi giorni.
0: Oh, bello bambino che sta cambiando la vocina, è bello bambino.
1: Lasciami stare.
0: L'età dell'adolescenza, bei ricordi, Edo.
1: Beh, dici sempre che mi comporto come un bambino, ora non lo potrai più dire.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Dicevamo che ci siamo divertiti moltissimo, noi con i nostri tecnici Balda e Lughi, che abbiamo coinvolto nella nostra avventura. In un primo tempo erano preoccupati, data la nostra incompetenza.
0: Sì, erano anche preoccupati perché loro sono attenti e precisi, noi abbiamo messo spesso a rischio il loro lavoro e soprattutto, vabbè, i loro strumenti.
1: E invece eccoci qui nella cucina della nostra amica, che ormai sa che si può fidare, perché alla fine dei nostri esperimenti, pentole, pentolini,

0: Elle, piatti, cucchiai saranno perfettamente puliti e a posto.
1: Allora, abbiamo preparato l'antipasto, il primo e il secondo.
0: Oggi, dunque, concluderemo con un dolce.
1: Pranzo completo.
0: Oggi sento che sarà il mio giorno.
1: Perché?
0: Beh, perché oggi potrò spolverare di farina la spianatoia.
1: Lo vuoi fare dal primo giorno?
0: Dalla puntata dell'antipasto.
1: Mi dispiace tanto, caro Edo, ma anche oggi niente farina, perché faremo un dolce senza farina.
0: No, è impossibile. È impossibile un dolce senza farina.
1: Ebbene sì, leggi gli ingredienti, guarda.
0: No, non è possibile. Un dolce senza farina.
1: Sì, Edoardo, non fare il bambino, dai. Leggi gli ingredienti e guarda.
0: Un etto di pane grattugiato, un etto di amaretti, 250 grammi di panna fresca, 150 grammi... La farina? No, lo zucchero. Un bicchiere di latte, due uova intere, un etto di cioccolato fondente, una dose di lievito da dolci.
1: Vedi, Edo, niente farina.
0: Peccato, mi è andata male anche questa volta.
1: Vabbè, ma ora ti spiego come si fa la torta.
0: Vai, voglio proprio vedere come si fa una torta senza farina.
1: Allora io sciolgo il cioccolato nel latte.
0: E io cosa posso fare?
1: Sbatti con la frusta elettrica le uova con lo zucchero.
0: Che bello, posso rompere le uova senza essere sgridato.
1: Allora tieni presente che devi romperle nel contenitore. Sei fortunato perché non devi dividere i tuorli dagli albumi.
0: Sì, e finalmente posso usare uno di quegli strumenti che si trovano nelle migliori cucine. La frusta elettrica. Vado.
1: Stai facendo uova e zucchero da tutte le parti, fermati.
0: No, sì, va bene, ma mi dispiace, non
1: sembra quasi di essere tornati alla prima puntata. È tutto un casino, guarda i nostri tecnici.
0: Balda, Lughi, non preoccupatevi, sistemo tutto in un momento.
1: Vabbè, mentre pulisci, perché ora devi pulire tu, che sia chiaro. Perché sei tu che hai sporcato e che sei tu che devi pulire.
0: Scusami, mi faccio perdonare con una canzone.
1: Sì, fai presto tu, sistemi tutto con una canzone, dai.
0: Diciamo che cerco di sistemare tutto, non è detto che ce la faccia.
1: Allora, non parlare più e scegli una canzone mandandola in onda.
0: Va bene. Vorrei far ascoltare una canzone, ma ora... Tu cosa dici? Dimmene una.
1: Dai, io mi fido di te.
0: Ecco, mi fido di te, di Jovanotti.

0: Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo, in Cuochi per Forza, programma di cucina e canzoni.
1: Allora, mentre ascoltavamo con voi Mi fido di te, di Jovanotti, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra torta al cioccolato.
0: Allora, ho appena combinato un disastro con uova, zucchero e frusta elettrica.
1: Ma mentre ascoltavamo la canzone, Edo ha pulito tutto e quindi possiamo continuare.
0: Dai, dai, che cosa si fa?
1: Allora, si aggiungono al composto che hai rifatto, quello con lo zucchero e l'uova, il pan grattato, il cioccolato sciolto con il latte e gli amaretti. Amaretti?
0: Tutti interi?
1: Ah, scusa, ho dimenticato di sbriciolarli, anzi, per fare prima, li frulliamo. Edo, te la senti di farlo tu?
0: No, no, guarda, io ho capito che non sono portato per gli strumenti da cucina elettrici.
1: Bravo, allora faccio io.
0: Ti ammiro, sei stata veramente bravissima.
1: Hai visto come si fa? Guarda che ci riescono tutti. Beh, basta non essere imbranati come te.
0: Sarà. Dai, ora cosa dobbiamo fare?
1: Aggiungere una dose di lievito e mescolare bene.
0: Beh, allora il più è fatto. Ora è il momento.
1: Cioè, quale momento?
0: Lo sai benissimo qual è il momento. Quando nella ricetta c'è scritto imburrate la teglia e spolveratela di farina.
1: Edoardo, a me dispiace. Ti è andata male anche, beh, anche questa volta. Il nostro ricettario, infatti questo qui che abbiamo fra le mani.
0: Sì?
1: Dice, non so come dirtelo. Utilizzate invece del burro e la farina della carta da forno e stendetela sulla tortiera.
0: Quattro piatti. Antipasto, primo, secondo, dolce e non abbiamo mai usato la farina.
1: Fa niente, dai, ehi, fa niente, Edo, fa niente. Passiamo invece a infornare la torta, giusto, Edo? Per la precisione dovrà cuocere per 35-40 minuti a 170 gradi.
0: Beh, mentre la torta cuoce, ascoltiamo una canzone.
1: Che questa volta però sceglierò io.
0: Beh, allora, che cosa ci vuoi far ascoltare?
1: Beh, vi farò ascoltare Luciano Ligabue con Walter il Mago. Eccola!

0: Ancora qui a Radio Jeans, Cuochi per Forza. Avete appena ascoltato Ligabue con Walter il Mago, la canzone che ho deciso di farvi ascoltare mentre la nostra torta cuoce nel forno.
1: La nostra puntata sta per finire e la torta non è ancora pronta.
0: Deve cuocere ancora per 30 minuti e prima di mangiarla, beh, dovremo lasciarla raffreddare.
1: Dunque, mi è venuta una bella idea.
0: Allora, il fatto che ti sia venuta un'idea non è una garanzia di successo. Anzi, dalle tue idee spesso nascono molti, ma molti guai, eh.
1: No, non questa volta. Senti un po', spolveriamo.
0: Di nuovo a spolverare.
1: Ma non con la farina, ma con lo zucchero a velo. E potremmo creare, dunque, utilizzando della carta sagomata, una scritta, per esempio Radio Jeans.
0: Ma dai!
1: Che te ne pare?
0: Beh, sì, dai, è un'ottima idea, sì.
1: Allora, in attesa di poter mangiare la nostra torta senza farina, vi salutiamo, ma non prima di aver fatto la citazione del giorno.
0: Bene, dai, quale sarà la tua citazione?
1: Dato che siamo tutti e due abbastanza affamati, voglio enunciare una frase di Eliot: nessuno può essere saggio a stomaco vuoto.
0: Esatto, e ragazzi, beh, adesso mi abbasserò a livello di Edoardo, ma occhio all'abete alto. L'hai capita, Edo?
1: Assolutamente no. Tu ti lamenti delle mie battute.
0: Sì, vabbè, ne ho fatta soltanto una. Cioè, l'abete, diabete, dai, era carina.
1: E non ti preoccupare, che una basta e avanza.
0: Allora, va bene, andiamo avanti con il programma. Andiamo avanti con il nostro programma. Anzi, finiamo questo programma, dai, che siamo agli sgoccioli oramai.
1: Beh, è molto strana la vita. Noi non volevamo assolutamente fare questo programma. E ora ci stiamo chiedendo se ci sarà una seconda edizione. Comunque, ciao a tutti.
0: Ciao, ci mancherete.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 10.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Dai, dai, scritto su,
3: mi,
2: si,
3: nove,
2: frappi, si,
3: scritto su,
2: dai, dai, scritto su,
3: vabbè,
2: si,
3: dai, dai,
2: scritto su,
3: mi, si,
2: si,
3: si,
2: si,
3: si,
2: ho visto un re,
3: se lo discuse,
2: ho visto un re.

0: Gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, la radio transistori. I dischi di Teltoni. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
2: Questo podcast è stato realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Centro di Aggregazione Giovanile Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale di Roma. Con loro abbiamo provato a capire cosa significhi la parola mafia. Siamo partiti da un brano tratto dal libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando.
5: Malamente.
6: Mettiamo in caso che un giorno uno studente, chiamiamolo Tonio, si presenta da te e ti ordina: dammi i soldi che hai in tasca. Non è giusto. Quei soldi sono tuoi. È la tua mancia e tra l'altro ti serve per comprare le figurine dei calciatori. Allora tu vai dalla maestra per farti difendere. La maestra ne dice 4 a Tonio. Tonio ci riprova.
7: Tu torni dalla maestra. La maestra porta Tonio dal preside che lo sospende per una settimana dalla scuola. È stata applicata la legge e tu sei stato difeso giustamente. Chiaro?
6: Cominciavo a capire il senso di quella strana giornata al mare.
7: Chiaro, risposi.
8: Mettiamo invece che tu non vada dalla maestra, ma spaventato dal coltellino di Tonio, i tuoi 5 euro e tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso, tutti tranne uno, che chiamiamo Simone. Lui non ha paura, non paga, ma un giorno Tonio, che è più grande e più forte, gli legherà le stringhe delle scarpe, lo spinge giù dalle scale e Simone si romperà un braccio.
9: Tonio dovrebbe essere punito, ma la maestra non può farlo perché non ha visto la scena e chi l'ha vista sta zitto per paura. Così Tonio può continuare a mettersi in tasca soldi non suoi. Il risultato è che nella sua classe ora esistono due leggi. Quella giusta, della maestra e del preside, l'unica che dovrebbe valere, e quella di Tonio, illegale, la legge del più forte. Avrei già sentito la

0: Valora mafia?
1: Sì, papà. È una parola molto antica. Pensa, apparve per la prima volta in un vocabolario del 1868, con due significati, miseria e prepotente. L'autore del vocabolario spiega che la mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge del prepotente.
2: E aggiunge, l'uomo si crede tanto importante grazie alla sua forza, invece è una bestia, perché solo tra le bestie la ragione sta dalla parte del più forte. Si sente un uomo rispettato, un uomo d'onore, e invece è come un animale. 1868, più di un secolo fa. Sai cosa sarebbe successo se Tonio per un secolo intero continuasse a intascare le mance dei compagni in classe?
0: Non finirei mai un album di figurine, pensai. Ma risposi, non so.
3: Te lo dico io, continuò papà. Tra 100 anni dare quei soldi a Tonio non ti sembrerebbe più un'ingiustizia, ma una cosa normale.
4: Pensaci, abituato a farlo ogni giorno, ti sembrerebbe una cosa giusta. Come dare i soldi al bidello in cambio della pizzetta dall'intervallo. Non ricorderai più che la richiesta di Tonio era nata come una prepotenza e non ti verrà più in mente di andare dalla maestra per farti difendere. A forza di accettare l'ingiustizia, non vedrai più l'ingiustizia. Non vedrai più due leggi diverse in classe, quella della maestra giusta e quella di Tonio ingiusta. No, ne vedrai una sola, quella della maestra, del preside e di Tonio. E ubbidirai allo stesso modo. Anzi, siccome Tonio usa il coltellino e la maestra no, ubbidirai alla legge di Tonio, anche a costo di andare contro la legge della maestra. È quello che è successo nella nostra Sicilia.
5: Accanto alla legge giusta, quella dei sindaci, della polizia, dei giudici, che regola la vita delle città, se n'è formata un'altra, di prepotenti che, ad esempio, entrano in un negozio e dicono al proprietario: tu, ogni mese, devi darci dei soldi, in cambio noi ti proteggiamo. Se non accetti, mettiamo una bomba e ti salta in aria il negozio. Se provi a rivolgerti alla polizia, te ne pentirai. E come voi non andate dalla maestra e fate finta di non vedere Simone che rotola dalle scale, così il negoziante non andrà dalla polizia. Sarà zitto e ogni mese pagherà per paura di saltare in aria col suo negozio.
4: A forza di pagare, alla fine gli sembra una cosa normale, giusta, come pagare il canone della televisione, capisci? Ricordati la data di quel vocabolario, 1868. Dopo oltre un secolo di ingiustizie del genere, la mafia, l'insieme di quei prepotenti che si credono grandi uomini e invece sono bestie, è diventata la legge accettata da molti in Sicilia, rispettata come la legge dei sindaci e della polizia. Anzi, spesso le due leggi sono la stessa cosa, perché ci sono poliziotti e sindaci che stanno dalla parte della mafia.
3: Come se Tonio dividesse i soldi che ci ruba con il preside?
5: Esatto.

0: Ma nelle nostre vite, dove troviamo la cultura mafiosa? Abbiamo provato a creare un piccolo vocabolario partendo dalle nostre vite quotidiane. Che cos'è la prepotenza? Ti è mai capitato di fare o subire prepotenza?
1: L'anno scorso, in classe mia, c'era un ragazzo più grande che ogni settimana pretendeva che ogni ragazzo gli regalasse un oggetto. Un temperino, una penna, una colla. All'inizio l'ho fatto anch'io, perché ci minacciava. Ma dopo qualche settimana, un mio compagno di classe ha avuto il coraggio di dirlo a un professore e lui si è preso una bella sospensione.
2: Se penso alla parola prepotenza, mi viene in mente un vecchio compagno di classe che a tutte le ragazze diceva di non parlare perché le donne sono oggetti e le loro idee non interessano a nessuno. Ricordo che una volta ha anche fatto piangere una nostra compagna, insultandola a male parole.
3: A scuola c'è un ragazzo che a ricreazione dice alle ragazze di lavare e cucinare perché le donne possono fare solo questo. Quando le ragazze provano a lamentarsi con la prof, lui viene sgridato, ma poi continua a farlo dopo pochi giorni.
4: In seconda elementare ricordo che le mie compagne di classe non mi facevano giocare con loro perché non sapevo ancora leggere e scrivere. Io ci sono rimasta molto male e me lo sono tenuto per me. Ma poi mia madre mi ha suggerito di non dargli retta.
5: Quando andavo all'asilo, le bambine più grandi mi costringevano a restare durante la ricreazione sotto allo scivolo. Io provavo a dirlo alle maestre, ma loro non capivano la situazione. Mia madre invece mi ha consigliato di farmi valere con le mie forze e alla fine me la sono vista da sola.
0: Omertà, ti è mai capitato di non parlare quando sarebbe stato giusto farlo?
4: Una volta, alla fermata dell'autobus, ho visto un ragazzo più grande prendersela con un mio amico e non sono intervenuta perché avevo paura che poteste farmi del male.
5: L'anno scorso, un gruppo di miei compagne ha bullizzato un'altra ragazza chiedendole di comprare i loro oggetti di cancelleria e caramelle. Io sono stata zitta perché queste ragazze hanno sempre avuto un ruolo importante in classe e non avevo voglia di litigare con loro.
3: Davanti al compagno di classe che bullizza le ragazze dicendo loro di lavare e pulire, non sono mai intervenuta, né dicendolo alla prof, né dicendo nulla a questo ragazzo, pensando che fossero in grado di difendersi da sole.
1: Qualche anno fa, al centro commerciale, ho visto un ragazzo che litigava con una ragazza, tirandole i capelli e molestandola. Io ero con mio nonno e per paura che la situazione degenerasse ulteriormente, abbiamo preferito andare via. Fortunatamente sono intervenute altre persone ad aiutarla.
2: Qualche anno fa, un gruppo di ragazzi della mia scuola ha menato un ragazzo che si era rifiutato di passargli i compiti di matematica. Io non sono intervenuta perché avevo paura di mettermi nei guai, essendo loro più grandi, e nessuno è mai venuto a saperlo, visto che il ragazzo ha raccontato di essere caduto dalle scale.
0: Legalità, che cosa riconosci nella tua vita come giusto?
1: La legalità, secondo me, sono le punizioni che mi dà mia nonna quando infrango le regole o vado male a scuola.
4: Legalità, sono mia nonna e i miei genitori quando mi fanno riflettere su cosa sia giusto fare.
5: Legalità è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Saresti in grado, senza pause né riposo, di scrivere per un'intera nottata? C'è un uomo che non ha avuto nemmeno il tempo di chiederselo. Di chi stiamo parlando? Ciao a tutti, io sono Giancarlo Musca, studente dell'IT Lucarelli di Benevento, e insieme a me abbiamo il nostro redattore Armando Iachetta e il tecnico Vadim Kuzma. Oggi vi parlerò di uno dei casi più divertenti e interessanti della storia giuridica italiana. L'uomo accennato all'inizio è proprio Giovanni Falcone. Ma perché e cosa scrisse in una sola notte? Siamo negli anni Ottanta. Tommaso Buscetta, uno dei boss più importanti della mafia di quel tempo, era stato catturato in Brasile e aveva appena rivelato al pool antimafia la struttura della cupola mafiosa. Inoltre, all'interrogatorio di Buscetta vennero rivelati molti nomi di chi era dentro a quell'organizzazione. Giovanni però decise di non passare subito alle catture dei boss e degli affiliati rivelati. Perché? Torniamo 20 anni indietro. Era il 1963. Era appena finita la prima guerra di mafia. Da questa venne alla luce l'identità di molti collaboratori e boss della mafia stessa. La maggioranza di questi, tra cui lo stesso Salvatore Rina, vennero assolti proprio per mancanza di prove insufficienti. Sulla base di ciò, Giovanni Falcone e il pool antimafia non volevano commettere lo stesso errore. Volevano avere più prove. Proprio per questo, dalle rivelazioni di Buscetta passarono 4 anni dalle effettive catture, dove in questo periodo il pool raccolse più e più prove che potessero reggere l'accusa. Ci troviamo così nel settembre del 1984. La ricerca delle prove è quasi agli sgoccioli. Giovanni fra circa un mese ha l'intenzione di arrestare i mafiosi coinvolti. Ma per una soffiata all'Espresso, testata giornalistica ancora esistente, stava per pubblicare un articolo che avrebbe svelato i nomi dei 366 mafiosi destinati dei mandanti di cattura che il giudice aveva preparato con il pool antimafia. Falcone temeva che la fuga di notizie avrebbe messo in pericolo l'operazione e avrebbe permesso ai mafiosi di scappare e di organizzare una resistenza armata. Per questo motivo decise di anticipare il blitz e di scrivere in fretta le ordinanze di custodia cautelare usando una penna a sfera e una macchina da scrivere. Fu un lavoro estenuante che durò tutta la notte, senza pause né riposo. Falcone fu aiutato solo da 2 segretarie e da alcuni agenti di scorta che gli portavano caffè e sigarette. Alle 7 del mattino del 29 settembre, Falcone consegnò le ordinanze al cancelliere e diede il via al blitz, che fu chiamato San Michele, in onore del santo protettore della polizia. L'operazione fu un successo. Su 366 mandati di cattura furono eseguiti 338 arresti, tra cui quelli di boss come Michele Greco, Giuseppe Calo, Salvatore Rina e molti altri. Fu il primo colpo duro inflitto a Cosa Nostra, che aprì la strada al maxi processo di Palermo. E come ben sappiamo, oggi quella strada che fu aperta portò a uno dei migliori successi giuridici della storia italiana. È incredibile come di quest'uomo siano stati scritti libri, film dedicati a piazze, eppure ci sono ancora così tante cose da dire su di lui che sono rimaste nascoste, proprio come la soffiata all'Espresso. Grazie a tutti.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Aspetti un minuto.
2: Buona!
3: Leggera, leggera, leggera!
2: Mozzarella, veramente leggera.
1: La posso dire? Non ci abitava troppo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
2: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
4: Dovrebbe essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
6: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che ragazzi sono davvero molto messi male.
3: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
6: Quando si parla di soldi te ti sei sempre.
2: È il primo concerto che fate?
3: No, il secondo.
2: Raccontateci del primo.
3: Prima

0: È stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
1: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
2: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non li riuscivamo a sentire.
3: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
2: Sì, speriamo di...
3: Molto bene, con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.

un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, la radio jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 3 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriele e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie di

Guardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

0: un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendo da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione dei temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli.

0: Il film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pier Francesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita.
1: La nuova stagione di Netflix, intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittorio Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
1: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
0: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
2: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
0: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
0: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah, ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure. Questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
3: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero assunto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
2: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito, questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
3: Esatto. E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
2: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
3: Di volta in volta può cambiare.
2: Ecco, vediamo, facciamo una domanda. Scusate che vi passo da dietro. Allora, il nome dell'associazione, intanto la signora, scusi, si presenti.
4: Allora, Mirta Berbetti, e i fondi in questo caso andranno all'AISM di Genova, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

0: Come abbiamo detto, ci saranno tre partite con le squadre locali e Hot Star Team, perché io li conosco ormai da un anno e oltre, e siamo diventati amici, e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzarla Pro AISM. In più ho trovato un grande appoggio dal comune di Casalza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto. Esatto.
1: Invece lei è un attore, però
2: sì,
1: non
2: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso. Okay. Sì,
1: lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei
2: no, io sono un attore, ma ahimè, una volta ora solo cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che va da casa più leggera col portafoglio, ma anche, anche col cuore, perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione. E quindi il titolo, diceva prima Claudio, cioè, mutande per un sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
1: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
3: Sì, è stata un'idea mia. Io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone. Noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
1: quindi si sfata un po' il tabù, si
3: la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi, di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo nella vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanto.
1: Grazie. Passiamo al sindaco di Casalza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
4: Ma guarda, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casalza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, arrivata ai playoff, e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la C Casalza Ligure, e da Mirta. Mi hanno proposto questa iniziativa e io, con semplicità, ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca. E ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casalza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo non sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no? Nel senso che è più facile non far nulla.
1: Però, come diceva prima l'attore con cui abbiamo parlato, cioè sono persone normali alla fine, sono tante idee.
4: Ma questo è un mondo che esiste, magari poi succede che chi non viene qui magari dietro le siepi a sbirciare, no? Purtroppo assistiamo poi a questi comportamenti così un po' particolari, per cui è un mondo che esiste, bisogna prenderne atto, bisogna che nel contesto generale questo mondo sappia integrarsi e comportarsi con degno, con civiltà. Io di questo, ripeto, non ne sono certo. E detto questo, non va considerato come un tabù. La società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no? che possiamo solo far finta che non esista. Quindi al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
1: è la causa.
4: Sì, è l'iniziativa di solidarietà per l'ASM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa. Abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casalzio, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo insomma abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casalzio Ligure è un paese solidale, fatto di persone sensibili che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
1: Grazie mille. Grazie a lei.
5: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso. Come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
6: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando c'è la proposta ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di anche di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
1: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
6: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? È come se fossimo degli attori normali che girano un film, che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
1: E che poi siete persone come le altre.
6: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio comunque è una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco che sono uscita con
1: degli
6: articoli
1: sì,
6: sul calcio. In ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, perché è molto legato anche al mondo maschile, quindi comunque se si sa che vengono delle donne che magari fanno anche la nostra professione, che è un po' più piccantina, attira, no?
1: Quindi c'è un po' sempre pienone nelle partite.
6: Sì, poi qua siamo anche venuti la prima volta quando appunto anche grazie a Mirta Barbetti che ha aperto il primo sexy shop, appunto ha avuto il coraggio a sorsi in Levante, e anche in quel caso è stato veramente un successo, perché comunque che se ne dica, anche se tutti vogliono non farsi vedere che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira.
1: Ok, invece tornando al discorso del tabù, allora, questa è una domanda un po' personale, com'è vivere, cioè, con la gente, tu negli anni, adesso non so quanti anni è che lo fai?
6: Questo lavoro? 5 anni.
1: Ecco, è difficile rapportarsi a volte con la gente, è pesante personalmente sentire questo tabù, questo giudizio a volte, questo indice?
6: Ti dirò che io quando ho iniziato, non so se forse sono stata fortunata, ovvio che io sono di un'isola di Venezia, no? Sono veneziana. L'isola si era diviso all'epoca, chi era pro e chi contro, ma poi comunque non so, sono stata accolta proprio dalla cerchia della cultura di Venezia, che quindi mi sono sentita una sorta di protetta quasi, nonostante facessi quel lavoro. Quindi una moderna cortigiana che magari pur facendo un lavoro libertino veniva comunque presa in considerazione. Ti dico, io l'ho presa sempre in maniera positiva, perché è una cosa che ho deciso io con serenità, felicità, e l'ho fatta e continuo a farla con piacere, quindi...
1: Come ti è venuta
6: io leggevo, vabbè, facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni in agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film, diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, facevo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi.
1: Poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. È un quindi lavoro... magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno immagino.
6: No, posso, cioè, allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, è ovvio che ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè, e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
1: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca il migliore.
6: Va bene.
1: Ciao a tutti amici.
6: Ci proviamo.
1: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tuo.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ashley Hills. It's for the drunks.
1: Sono le 16:06.
2: Vieni un po', che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
3: Arrivo, aspetta.
2: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
2: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
2: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, sì, quella lì.
2: Andiamo.
3: Dai, mangiamo
2: dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buon pomeriggio a Marina Cogoli Biroli, responsabile dell'area dei progetti per bambini del Festival della Mente di Sarzana, che è qui oggi con noi per raccontarci quello che accadrà da venerdì sera a domenica a Sarzana in occasione proprio del Festival della Mente, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione. Grandi successi gli anni passati, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Buongiorno Marina.
2: Buongiorno Maria Elena e grazie di averci chiamato.
1: Qui con me a intervistare Marina Cogoli Biroli c'è Andrea Butros del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno Maria Elena, buongiorno Marina. Dunque, il Festival della Mente è giunto ormai alla sua 8ª edizione, per cui si può fare all'incirca una stima di quello che è stato il successo degli anni passati e anche una previsione di quello che sarà quest'anno?
2: Guardi, una stima del successo degli anni passati sono le 40.000 presenze a cui siamo arrivati lo scorso anno in 7 anni, partendo da 12.000 presenze il primo anno, siamo saliti a 40.000 presenze e quest'anno crediamo di arrivare sicuramente alle 40.000 presenze, e non so se le supereremo o meno. Comunque abbiamo avuto grandissima richiesta di biglietti sia online che in biglietteria, e continuano ad arrivarci richieste anche telefonicamente o sul nostro sito di Facebook. Addirittura è nato quasi un mercatino di scambio di biglietti per poter accedere agli eventi, quindi immaginiamo che sarà, speriamo che sarà un successo anche quest'anno. Il pubblico è molto fedele, insomma.
3: Ma l'affluenza è tutta di Sarzana oppure c'è molta gente anche da fuori?
2: Molta gente da fuori, da tutte le regioni italiane. Abbiamo anche stranieri che arrivano proprio per il festival, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e qualcuno anche dalla Spagna. Abbiamo fatto fare 2 anni fa un'intervista da una società e proprio abbiamo visto che il festival copre una larghissima fetta dell'Italia e qualcuno dall'Europa.
1: Quindi la mente è un soggetto che fa presa, è un tema che sicuramente interessa, ma da quali punti di vista è considerato? Perché può essere affrontato appunto da diverse prospettive.
2: Sì, la mente può essere affrontata dal punto di vista dei nostri relatori che spaziano, non so, dagli scrittori agli psicanalisti, artisti, scienziati, filosofi, ludologi, che vengono a raccontare il come e perché del loro lavoro e come si sono applicati con la mente nella creatività, ecco.
3: I programmi in particolare cosa tendono a stimolare nei bambini?
2: E nei programmi per i bambini noi vogliamo stimolare innanzitutto la loro creatività e la loro mente e la passione a qualche cosa, quindi conoscendo varie cose possono appassionarsi a un argomento che potrebbe essere, che ne so, l'archeologia piuttosto che le materie, una delle materie scientifiche di cui abbiamo i laboratori, oppure il gioco attraverso varie forme di gioco, oppure l'amore e la passione per gli animali, per il verde. Cerchiamo di gettare dei semi che possono germogliare e dare magari anche degli ottimi frutti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Ecco, io ritengo che questa sia un'ottima iniziativa, un'ottima proposta.

0: anche proprio perché spesso nella scuola tantissimi temi, tantissime discipline non vengono nemmeno toccate. Mi riferisco, non so, alla linguistica, ci sono veramente una marea di aspetti della conoscenza umana che non sono affatto trattati nel periodo scolastico. Ci sono quindi alcune iniziative, come ad esempio quella della Philosophy for Children, no? Che propongono ai bambini progetti specifici per interessarli a qualche cosa che in realtà tradizionalmente e storicamente è conosciuto più da adulti o quantomeno, certo, ecco, nell'adolescenza.
1: Certo.
0: Che cosa si potrebbe fare per far sì che quello che viene proposto in occasioni come questa del Festival della Mente ai bambini e ai ragazzi venisse esteso anche a livello scolastico, didattico, quantomeno appunto come stimolo nell'età della formazione?
1: Guardi, non lo so, probabilmente aggiornare gli insegnanti, aiutarli ad aggiornarsi in questi campi, oppure introdurre dei laboratori dall'esterno che portino queste nuovi modi di approcciarsi a dei temi molto belli, interessanti, che si pensino che siano solo da adulti, portarli ai ragazzi. Così che loro si possano, anche gli insegnanti possano fare formazione. Infatti tra i nostri volontari noi abbiamo anche o studenti che studiano pedagogia o insegnanti, perché volentieri vengono a fare i volontari, perché in questo modo fanno anche formazione per loro stessi.
2: Può essere quindi la nuova frontiera della scuola in qualche modo?
1: Non lo so, mi sembra un po' eccessivo questo, però insomma anche questo è uno stimolo e aiuta.
2: Un modello giusto per il futuro, ecco.
1: Sì. Tenga presente che il Festival della Mente ha anche un'altra iniziativa che si chiama il Festival della Mente in classe, per non fare morire questa esperienza. La fondazione e il comune di Sarzana hanno pensato di prolungare il festival nell'anno, e per la provincia alla Spezia e per la provincia della Spezia tutti gli anni si tengono degli incontri che si chiamano proprio chiamati il Festival della Mente in classe. L'ultimo di quest'anno che abbiamo avuto è stato con il professor Barbero, che ha incontrato gli studenti dei licei di La Spezia e provincia, e ha tenuto un incontro in cui ha parlato dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso le figure di Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour. Quindi noi cerchiamo sempre di portare alcuni elementi che sono stati trattati al Festival della Mente anche agli studenti dei licei e in classe, insomma. È un modo anche questo per prolungare il festival e avvicinarci sempre di più ai giovani, ecco. Prima di il professor Barbero, quest'anno abbiamo avuto anche Gherardo Colombo, che ha parlato di Costituzione e di diritti e doveri dei cittadini italiani, ecco.
0: Il festival quindi dal 2 al 4 settembre, quali sono i grandi nomi di questa 8ª edizione?
1: Non mi faccia fare una classifica, mi dispiace, no. Non posso. Grandi nomi, allora, nel campo degli adulti, un grande nome che non ha bisogno di nessuna pubblicità, però che è un grande vecchio, che avrà delle cose bellissime che secondo me da dirci, perché è un grande vecchio ma con una mente giovanissima, è Zygmunt Bauman, che parlerà venerdì sera in piazza Matteotti. E poi abbiamo scienziati, filosofi, Adam Phillips, Luce Rigarai, che parlerà domenica sera, questo legame che lei ha stretto con la psicanalisi e lo yoga è molto interessante. Spettacoli per adulti, abbiamo Sonia Bergamasco e Gifuni, che leggeranno l'epistolario di Attilio Bertolucci per Paolo Pasolini, che è molto interessante. E poi invece per i bambini e per i ragazzi, da Caccia al Tesoro create da Ennio Pérez per loro, quindi basate su tutti i giochi di logica, i laboratori, come abbiamo detto, abbiamo due, quest'anno abbiamo inserito dei laboratori di filosofia tenuti da questo gruppo che si chiama Ludosofici, sono due giovani filosofi che si tengono questi laboratori per portare la filosofia proprio a livello anche dei bambini piccoli di 4 anni, quindi creando, toccando, facendo, ma stimolano il ragionamento filosofico. E poi, non so, la cucina molecolare spiegata ai ragazzi, quindi esperimenti di chimica, ma piacevoli e divertenti, cucinando senza usare il classico fuoco o i classici agenti fisici che si usano, quindi avvicinare i ragazzi proprio a quelle materie che possono sembrare un po' ostiche e invece sono piacevoli, divertenti e intervengono nella vita di tutti i giorni.
3: State ascoltando Voci dal Network.
0: Tantissimi gli appuntamenti, quindi gli spunti e gli stimoli per far sì che la nostra mente faccia un po' ginnastica, insomma, si risvegli dalla routine e trovi delle occasioni per sgranchirsi un po', ecco, mettiamola così, non soltanto dal 2 al 4 settembre a Sarzana, ma tutto l'anno, perché poi appunto gli stimoli durano tutto l'anno. Ringraziamo Marina Cogoli-Biroli per averci presentato questa 8ª edizione, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare al festival o anche ad andare a visitare il sito, vuole ricordarcelo Marina?
1: Certo, www.festivaldelamente.it, sul sito potrete trovare anche il nostro Facebook e Twitter su cui lasciare magari la vostra definizione di creatività. In questi giorni credo che si siano collegati, cioè abbiamo già più di 1000 Twitter dai nostri relatori che ci hanno dato delle definizioni di creatività deliziose. Per esempio Ennio Perez ha detto creatività uguale ti reca vita, oppure Emanuele Trevi, creatività è un'idea, è una cosa che arriva troppo presto o troppo tardi. Quindi visitate il nostro sito, andate su Facebook, andate su Twitter e vi ricordo che abbiamo anche una collana di libri che è nata dal Festival della Mente. Sono libri che i nostri relatori hanno scritto dal loro intervento, non sono degli sbobinati, ma sono dei piccoli libri che hanno avuto molto successo, 12 titoli negli anni passati, 2 nuovi escono e verranno presentati al Festival e sono quelli del professor Boncinelli o di Adriano Prosperi. E poi la collana ha avuto così successo che adesso l'abbiamo riproposta anche in ebook presso Book Republic, quindi potete seguirci ad ampio spettro.
0: E allora seguiamo tutto il Festival della Mente, il consiglio è anche di essere creativi. A tutti i nostri radioascoltatori, siate creativi e postate le vostre definizioni di creatività. Mi piace segnalare anche il fatto che sul sito sono presenti le registrazioni di alcuni degli interventi degli anni passati, una cosa che piace molto a noi radiofonici, diciamo, potete andarvi a riascoltare alcune delle conferenze appunto delle passate
1: certo
0: edizioni.
1: Noi mettiamo gratuitamente online, dopo una settimana, 10 giorni dal festival, tutti gli eventi per adulti sono tutti in audio e in audio e video, fruibili proprio a tutti, e a noi fa molto piacere questa cosa perché riceviamo molti consensi da chi non è potuto venire al festival. Ci sono tantissime persone che ci scrivono che attendono che noi mettiamo online i nostri eventi.
0: Trovo che sia un'ottima iniziativa e noi di Radio Jeans vi facciamo i complimenti, la condividiamo assolutamente. Ringraziamo ancora allora Marina Cogoli-Biroli, ringraziamo Andrea Vutros del Liceo Scientifico Cassini di essere stato qui con noi.
2: Grazie a te.
1: Vi aspettiamo.
0: E l'appuntamento allora è al Festival della Mente a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Buongiorno e un saluto da Radio Jeans.
1: Grazie, buongiorno.
3: Radio Jeans al Festival della Mente 2011. Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: 당신이
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
0: Questo è un podcast della giusta frequenza.
4: Diego.
0: Io sono Gabriele.
5: Io sono Giulio.
6: E io sono sempre Gabriele.
0: E oggi vi parleremo di un argomento legato ovviamente a quello della mafia. Noi l'abbiamo intitolato Metodi e ombre della DIA. Che cos'è la DIA? La DIA è la Direzione Investigativa Antimafia, che è un organismo investigativo con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva, quindi sempre finalizzate a definire le connotazioni strutturali e insomma la gestione generale delle associazioni mafiose, e ovviamente è tutto legato alla criminalità organizzata. Ma ovviamente la DIA ha anche il compito di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili a quell'ambito. Al vertice della DIA c'è un direttore che è stato scelto all'interno dei corpi di polizia, della Guardia di Finanza e anche nell'arma dei carabinieri, perché si è distinto all'interno della lotta contro appunto le associazioni mafiose.
5: E questo direttore che poteri ha, insomma, che responsabilità gli sono conferite?
0: Certo, allora il direttore ha una serie di poteri che gli sono stati concessi direttamente dal Ministero dell'Interno, tra cui alcune deleghe per l'esercizio di alcuni poteri che appunto lo pongono al di sopra del normale ufficiale di polizia, tra cui la facoltà di accesso all'interno di alcune banche, istituti di credito e intermediari finanziari in generale, ma anche la possibilità di richiedere ai tribunali delle zone competenti appunto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di alcuni indiziati, e la competenza, quindi la possibilità e il potere di accedere nella sezione del CED. Che cos'è il CED? È il centro elaborazione dei dati del Dipartimento della PS, della pubblica sicurezza, esatto.
5: E la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, come è organizzata più nello specifico?
0: Questa è una domanda molto complicata, in quanto la DIA in realtà ha una struttura molto ramificata, si espande a seconda delle diverse specializzazioni, insomma ci sono zone basate principalmente su quello che è il traffico di sostanze stupefacenti, quello che è basato sull'associazione a delinquere e basta. Però sostanzialmente la struttura della DIA è composta da 3 reparti, che sono quello delle investigazioni preventive, quello delle investigazioni giudiziarie e quello delle relazioni internazionali ai fini investigativi, quindi che si occupano delle relazioni con tutti gli altri paesi anche.
5: E dopo aver visto l'organizzazione della DIA, potresti spiegarci un po' meglio quali sono i suoi obiettivi?
0: Certo, dunque gli obiettivi della DIA sono principalmente, secondo l'articolo 108 del codice antimafia, applicare nella lotta alla mafia la strategia imperniata sulla specializzazione, sulla professionalità, sul coordinamento e sulla visione d'insieme del fenomeno mafioso, quindi in contrasto alla forza economica finanziaria della criminalità organizzata, oltre alla raccolta di informazioni sulle attività illecite delle organizzazioni criminali, la sorveglianza dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e una serie di altri obiettivi appunto che sono sempre legati all'ambito ovviamente dell'associazione contro l'associazione appunto la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece alcuni dati, possiamo dare anche qualche numero. Troviamo una relazione del primo semestre del 2022, quindi il più recente che è stato pubblicato, ecco, e si parla appunto del ruolo della della DIA all'interno dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, per prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio e comunque di altri vari reati. E tra queste segnalazioni c'è stata appunto un'impennata negli ultimi, possiamo vedere, negli ultimi tre anni appunto. A partire dal 2020 appunto le segnalazioni erano solo 54.228, nel 2021, quindi nel primo semestre del 2021, sono arrivate a 68.534 e infine nel 2022 sono finalmente arrivate a 73.037 appunto. Per quanto riguarda invece i reati commessi sempre nell'ottica dei semestri del 2021 e del 2022, in questo caso troviamo una grande impennata per quanto riguarda il 2021 nell'ambito delle associazioni a delinquere, che però cala successivamente nel 2022, quindi da 391 che erano i reati commessi diventano 113, quindi c'è una diminuzione in tutti i campi in realtà della criminalità di cui si parla appunto nell'ambito della DIA. Troviamo associazioni di tipo mafioso, che anche qui cala vertiginosamente, oppure anche l'omicidio di tipo mafioso, lo scambio di eletti politici mafiosi, oppure il tentato omicidio. Insomma, i numeri sono enormemente in calo e quindi questo è un buon dato, un buon punto di vista.
6: Abbiamo quindi visto i metodi teorici, abbiamo visto alcuni dati, ma quali sono qualche esempio forse del modus operandi della DIA, delle sue operazioni, di ciò che fa nel concreto?
5: Allora, certamente possiamo vedere vari esempi e in particolare ne abbiamo analizzati due. Due riguardano l'andrangheta calabrese e invece il terzo la mafia siciliana. E sicuramente è importante parlare dei collaboratori di giustizia, anche detti pentiti, che collaborano e spesso sono un po' il denominatore comune di tutte le operazioni della DIA, in quanto riescono a testimoniare e a dare insomma un input per poi far partire un'indagine. E in particolare possiamo vedere l'operazione Johnny del 2017, in cui fu afflitto un grande colpo alla Cosca Arena di Isola di Capo Rizzo, che si era riuscita a infiltrare con la collaborazione di Leonardo Sacco, il presidente della sezione calabrese lucana della Confraternita delle Misericordie, che teoricamente è un'organizzazione che si occupa dell'accoglienza dei migranti, e con la collaborazione di Don Edoardo Scordio, il parroco di Isola di Capo Rizzuto, si erano riusciti ad infiltrare nel centro di accoglienza migranti di Sant'Anna, che è uno dei più grandi d'Europa, e su 100.000 euro dati dallo Stato a questo centro migranti, 30.000 venivano intascati dalla mafia calabrese. E quindi di conseguenza su 1.000 ospiti di questa struttura, circa 450 non potevano mangiare come avrebbero dovuto, insomma. E questa operazione è stata portata avanti dal procuratore capo Nicola Gratteri ed ecco, insomma, l'operazione Johnny è un buon esempio di come la DIA agisce infiltrandosi in luoghi che sono affetti dalla criminalità organizzata. Come altra conseguenza, l'operazione Johnny ha avuto, oltre all'arresto appunto di 68 membri della Cosca Arena e collaboratori dopo un blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha avuto lo scioglimento immediato del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto, che si era notato insomma essere ricco di contatti con la malavita organizzata, e il sequestro di alcuni ambienti da esso finanziati, come ad esempio un parco eolico.
0: Benissimo. Oltre alle infiltrazioni di cui hai parlato anche prima, la DIA ricorre ad altri metodi? Insomma, in che modo combatte sempre le associazioni criminali?
5: Allora sì, certamente ricorre anche ad altri metodi. Ad esempio possiamo prendere in analisi un'altra operazione, l'operazione Six Towns, chiamata così perché appunto riguardava sei cittadine sempre in Calabria, queste città sono Rocca di Neto, Caccuri, Castel Silano, San Giovanni in Fiore, Cerenzia e poi Rocca, in realtà sta in Lombardia, in cui però si erano riusciti a infiltrare questi membri appunto dell'Andrangheta. In particolare ci concentreremo su le registrazioni ambientali spesso portate avanti dalla DIA e su un particolare gruppo chiamato il gruppo dei San Giovannesi, perché appunto è la parte di indagine che riguardava San Giovanni in Fiore, e federati sempre alla potente cosca degli Arena, di cui si parlava prima con l'operazione Johnny, e anche in questo caso insomma c'è stato l'aiuto di un collaboratore di giustizia, Francesco Oliverio, che grazie alla sua testimonianza ha fatto sì che venissero individuati alcuni gregari dell'Andrangheta, tra cui uno di loro, Saverio Gallo, è stato proprio intercettato, insomma, e sono state fatte delle registrazioni ambientali nella sua auto, e la conversazione che l'ha incastrato poi è stata una conversazione con un orafo sempre facente parte dell'Andrina degli Arena, e Giuseppe Spadafora, in cui parlavano proprio di una conversazione avuta recentemente col boss Giuseppe Arena, e certamente questa registrazione è servita a dare delle prove preliminari che però poi sono state l'occasione per procedere con delle perquisizioni, con altro tipo di indagini che hanno confermato il coinvolgimento appunto di Saverio Gallo, quest'uomo che è stato intercettato nell'omicidio di Pasquale Nicoscia, che è un membro di un'altra famiglia di mafiosi della zona, e di Vittorio Salvatore Ferraro, anche se nei due casi dalla relazione DIA ha preso parte attivamente, ma solo come supporto logistico. E un altro tipo di un altro esempio, ecco, che possiamo vedere di utilizzo di collaboratori di giustizia, ma anche di altri mezzi, in questo caso il pedinamento e il riconoscimento dei boss, in questo caso però la situazione è un po' diversa perché si parla di un latitante, di Salvatore Rina, detto Totò Rina, e dell'operazione chiamata da lui appunto Belva, perché appunto era, insomma, è stato il suo soprannome. Dunque, la collaborazione in questo caso è stata di Baldassarre Di Maggio, un sottoposto e uomo di fiducia di Totò Rina, che poi essendo insomma superato nella gerarchia mafiosa da un certo Giovanni Brusca, ha temuto per la sua stessa vita e dunque si è messo a collaborare con la giustizia. E visto che Salvatore Rina, latitante del 69, non si sapeva come fosse fatto, lui l'ha riconosciuto, c'è stato un identikit, un riconoscimento fotografico, e da cui fu identificato Salvatore Rina, ma soprattutto i due fratelli Sansone, due imprenditori edili, che spesso è una copertura usata da membri della criminalità organizzata, in quanto le gare di appalto sono uno dei principali metodi che hanno per arricchirsi, insomma. E grazie a questa identificazione di questi fratelli, che rispondevano della proprietà di un appartamento in cui però non erano residenti, sono riusciti a mettere sotto osservazione un complesso residenziale in via Bernini 54, e l'operazione è stata coordinata dal capitano Sergio De Caprio, più famoso con il nome di Capitano Ultimo, che successivamente, facendo vedere le cassette di sorveglianza di questo complesso residenziale, fece sì che venissero riconosciuti la moglie e i figli di Rina, e insomma questa scoperta sicuramente li ha motivati a proseguire, tant'è che la mattina del 15 gennaio del 93, quindi dopo quasi 30 anni, insomma, che era latitante Salvatore Riina, e si appostano con il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio e, davanti a questo complesso residenziale, finché non vedono uscire su un'autovettura il boss, che viene riconosciuto appunto da questo pentito, e a quel punto il capitano ultimo avvia un pedinamento e alle ore 9 viene bloccato il veicolo, viene fatto scendere il boss e insomma probabilmente uno dei più grandi esponenti e capi di Cosa Nostra venne arrestato in quell'occasione.

0: Fino adesso abbiamo parlato soltanto dei lati, si potrebbe dire, positivi, abbiamo tessuto le lodi della Dia, però ci sono anche personaggi che creano un'immagine un po' più oscura, si potrebbe dire, un po' più ombrosa. Passo la parola a Gabriele che ce ne parlerà.
1: L'antimafia è per ormai da decenni una delle componenti, una delle lotte più importanti dello Stato italiano, ma non sempre ci si è mossi nella maniera corretta, per così dire. Già nel 1987 Leonardo Sciascia, infatti, famoso autore siciliano, accusò l'antimafia di essere stata usata in primis ai tempi del fascismo, ma anche ai giorni suoi, come uno strumento usato da determinati gruppi di interesse, appunto Mussolini e i suoi collaboratori ai tempi, formazioni politiche nuove, per raggiungere rispettivamente un potere incontrastato e incontrastabile e fare carriera. Di ciò è importante ricordare come in questo suo articolo lui arrivò persino a criticare la promozione di Paolo Borsellino a procuratore capo.
0: Per caso Sciascia era in qualche modo avverso alla figura di Paolo Borsellino?
1: Non possiamo dire una cosa simile. Il problema di Sciascia era che lui era profondamente attaccato allo Stato di diritto e alle pratiche legali, garantista nonché profondamente liberale. Non riteneva fosse accettabile promuovere qualcuno per meriti di antimafia e non invece per il normale regolamento basato sull'età, poiché ciò apriva la strada affinché altre figure potessero sfruttare una parvenza di lotta alla mafia per fare semplicemente carriera. E possiamo vedere come effettivamente ciò fu. Parliamo infatti della strage in via D'Amelio, della morte dello stesso Paolo Borsellino e dell'occultamento della sua agenda, la famosa agenda rossa. Avendo parlato di carriera, è necessario per noi menzionare un nome che alcuni potrebbero conoscere, quello di Arnaldo La Barbera. La Barbera, è importante menzionarlo in questo momento, perché è tornato alla rivalsa negli ultimi mesi, nonostante il suo essere morto da vari anni, perché è stato accusato, lui e la sua famiglia, di aver tenuto per anni l'agenda dentro le proprie case. Al punto ci sono state delle perquisizioni del ROS al fine di ritrovarla. La Barbera è molto importante perché lui è, come dire, il massimo esempio di quella classe politica e amministrativa, pur se era ai tempi capo della squadra mobile palermitana, che poté far carriera sulle morti di queste persone. Lui infatti fu incaricato delle prime indagini sulle stragi in via D'Amelio e anche quelle aggiunte successivamente alla sua carriera di Capaci. Fu lui a ottenere la falsa confessione Scaramantino, cosa molto sospetta. Fu lui a scalare le gerarchie di potere dello Stato italiano, con grandissime conseguenze, in quanto lui fu tra coloro che guidarono e si occuparono del G8 di Genova, e in particolare fu tra quelli che decisero l'assalto alla scuola Diaz. Adesso, oltre a tutte queste cose, possiamo concentrarci tanto sulla figura di questo singolo uomo. Siamo qui per parlare, infatti, adesso dell'agenda rossa di Borsellino. Ed è importante sapere che questa agenda, appunto, non è mai stata ritrovata, anche se abbiamo piste da seguire. E c'è infatti una famosissima foto di un carabiniere, il famoso Giovanni Arcangeli, che si allontana dalla macchina ormai carbonizzata di Borsellino con in mano una borsa, che è probabile fosse la sua. Questo Arcangeli è il nodo da cui partono tutte le varie versioni che abbiamo dei viaggi di questa agenda. Si dice infatti che abbia passato la borsa al poliziotto Lopresto, cosa molto strana, in quanto la collaborazione tra carabinieri e poliziotti, in particolare in quel periodo, non era assicurata, a maggior ragione in un momento di tale difficoltà, il quale avrebbe poi dovuto passare all'alto poliziotto Armando Infantino, che la portò poi nell'ufficio di La Barbera. Ma qui c'è un problema. Noi non abbiamo nessuna relazione che ci parli di questo passaggio di mani. Al contrario, abbiamo invece una relazione dei vigili del fuoco che sembra puntare a tutt'altro viaggio per la borsa. Per non parlare poi di chi sostiene che fossero presenti persino altre figure dei servizi, come lo stesso Bruno Contrada, che molto stranamente e al di fuori del solito modus operandi scelse di fare richiesta affinché pure il SISDE investigasse sugli eventi. Qualcosa di molto strano. L'assenza dell'agenda ci crea quindi grandi difficoltà nello scoprire gli autentici mandanti e le cause efficienti delle due stragi, e ci ha reso negli anni vulnerabili a persino sospettate forme di depistaggio, come forse fu la confessione Scaramantino. Abbiamo una mole di informazioni sufficiente a metterci sulla strada giusta e a farci comprendere a grandi linee i fatti, ma non abbiamo le prove concrete rispetto a ciò su cui stesse lavorando ai tempi Borsellino. In particolare, un sospetto che si è rialzato sviluppato negli ultimi anni è quello della, ai tempi molto sottovalutata, pista nera. Si parla infatti della presenza, come attesta il mafioso, prima confidente e poi pentito, Antonio Lo Cicero, di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, in Sicilia, poco prima della strage di Capaci e poco prima della strage in Via D'Amelio. Anzi, forse persino della sua collaborazione nel raccogliere degli esplosivi. E che lui e gli altri fascisti rimanenti in Sicilia potessero forse essere uno dei vari nodi di connessione tra la mafia, tra Cosa Nostra e lo Stato e anche l'imprenditoria milanese. Ma su ciò torneremo tra pochissimo. Non voglio morire
0: da solo. Quindi c'è una sorta di correlazione, di connessione tra i discorsi di Sciascia sul fascismo e la mafia e quello di cui stai parlando adesso?
1: È assolutamente possibile. Non sarebbe assurdo pensare che come il fascismo e il famoso Cesare Mori non è che non riuscirono, ma scelsero di non provare neanche ad abbattere completamente la mafia, quanti invece a abbattere le sue componenti legate a fazioni avversarie, a sfruttare questa lotta per rimuovere da circolazione i propri oppositori e lasciare una mafia più filofascista, come abbiamo avuto occasione di vedere negli ultimi decenni. Sono un bravo ragazzo. C'è poi in ogni caso la rilevante pista mafia appalti, sulla quale però si è forse concentrati troppo, dicono alcuni, come l'avvocato del fratello di Borsellino, oppure possibili mandanti esterni. L'importante mafioso Totò Cancemi, parlo infatti di come il già precedentemente menzionato Totò Riina avesse collaborato strettamente con lo Stato, avesse contatti con Berlusconi e Dell'Utri, figura importante anche per le sue connessioni con i movimenti fascisti, proprio rispetto alle stragi di questo periodo. Disse infatti che a Riina tennero la manina per fare tutte le stragi, alla collaborazione o volontaria negligenza dello Stato. Ricordiamoci che in Via D'Amelio ci furono, dopo l'esplosione, soltanto membri dello Stato, soltanto poliziotti, soltanto carabinieri, soltanto membri dei servizi segreti. Eppure l'agenda scomparve. Troppo ancora ignoriamo di questi eventi, il cui studio porta a sospettare, a pensare che ci sia veramente un'unica grande tela stragista in cui sono connessi Stati, servizi segreti, forze di polizia, mafia.

0: è stato un podcast della giusta frequenza. Speriamo possa interessarvi di nuovo.
1: Io sono Gabriele.
2: Io sono Giulia.
0: E io sono sempre Gabriele.
1: Grazie per l'ascolto. Ragazzi, un po' fuori di testa.
3: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
6: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18:05.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare

0: esporre al college.
1: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
0: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi, le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
1: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
0: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
1: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
0: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
1: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
0: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
1: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
0: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
1: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
0: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
1: Con l'inglese come te la sei cavata?
0: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
1: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
0: Noi uscivamo dal college alle 4. E uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
1: Ti è piaciuta Southport?
0: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
1: Sei stato a Liverpool?
0: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
1: Sai per cosa è famosa Liverpool?
0: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southpot di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande, è organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: play.
1: Sono le 19:02.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: 1-2, 1-2.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Belin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Cerca Vibercalzo, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Celestini, a brothers.

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante del 4G del liceo scientifico sportivo Blaise o Blaise, a questo punto come preferite, Pascal di Pomezia, in provincia appunto di Roma. Ed oggi vorremmo parlarvi appunto di Fabrizio Piscitelli, noto esponente del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piscitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria e

0: Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado, insieme ad altri leader degli Irriducibili e manager dell'SS Lazio, per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della Società Sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi in rito abbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva Di Piscitelli nel 2012, uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Monte Milvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa l'immagine Grande Raccordo Criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state arrestate con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
0: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data, Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il Capultra e il clan Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 inches.
1: Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatico. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
0: Thank you.
2: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
3: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
2: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
3: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
2: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
3: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto, la struttura è molto più grande. È organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
2: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
3: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
2: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
3: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
2: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
3: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
2: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
3: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
2: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
3: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
2: Per la lingua come te la sei cavata?
3: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
2: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
3: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
2: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
3: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
2: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
3: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
2: Grazie.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: It is.
1: Insert the name of your sweep here.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Yo, let's funk this party up right here.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.